poša. Je zore di mon lite, ne gratem più la poša. Via, giusca dati riempo ricri la samere. Savi dire che gli pellicri.